mini a tu tabaldudina de sha idia. Erbi per ti sciabele e zetti chi ampazzisciare.